Dengarkan lagu-lagu dakwah di Limbang FM, Adio Ketani, pasti di hati. Ismail.